Quell'occasione lì, questa terribile, fatta anche durante la parte.